0: talo falava o le siu fufonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame le leimo o e talo falava. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na awa ui na ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa uina, ia usi tai I ona popo ngā te umma. O le upo ile ngangana e lini o le usi tai o le obedient, o le hopa kohe, e maua mai upo e lua o le hopo o lalo, aku wō o le whaalongo. Lono winga whati no o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina I a ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai I le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino sia maulangia ta wemu iai tangata. Te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie I tupu. Mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali, mo lato tūlanga maurunga. Ina ia whātai tai masawa pali whātasi, ile maulalo o leo langa, na ola ele whaola. Ole neile moni ma le wha maondi. Ole usta io Yesu ke riso iona puapua ngātia uma, mai lofa iate oe, ma Ina ia faa a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le faaotanga. O le ola e faa vau a mene Yesu. Ia usitai loa tato, usitai ia Yesu. O amana tua, ele lei kumoe.
3: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalo langi mala au no le ese tatu po funeral directors I le lua o na lua toru fitu o lua o na lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
4: E tele mai loa le taimi o soi se lōlonga. O e sa auni, au e te whaatali se te tele tīmunga. Whaama māma ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta. Whaama au lelei lalo mea tō tino e o nu whaaleanga ina. Whaike lei tō fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaama lōlonga. Oni nei minuta e lava e te tapena I le taimi nei. E aung a mo le taimi e tupo e te whaalavilab. Whaamua mua le saunga le mo oi malo ainga. A wā whaalavilab e whaale nātura. Tanga I ane I le Auckland Emergency Management. govt.nz/floods Monisi Fantalanga.
5: Mom, Dad, I see a e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oia uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maia. Ile o valu selau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu selau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
6: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La to te faia fofa tal noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo Le Shine Dental. E ia ia ia inga fa pitoa.